0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 3:02. Ora esatta.
1: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.
2: Ma quanto è

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

Radio Idea.

Grado anche senza un'anima in giro. So cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

Radio Idea.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza.

0: Anticristo il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia Neutrale, Italia di pace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia. Soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfy.it.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.
3: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 15 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole è sorto alle 7:23, tramonta alle 18:27. La luna si trova in fase calante. La Chiesa oggi celebra Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa, grande mistica spagnola e riformatrice dell'ordine dei Carmelitani. Si ricordano oggi anche San Severo, vescovo di Treviri, e San Tecla, badessa. Un coloroso augurio di buona onomastica a tutte le Teresina e i Teresa. Oggi si celebra anche la Giornata Mondiale delle Donne Rurali, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nell'agricoltura, nella sicurezza alimentare e nello sviluppo delle comunità rurali in tutto il mondo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1582, quando entra in vigore la riforma del calendario gregoriano promossa da Papa Gregorio XIII. Per riallineare i giorni solari in Italia, Spagna e Portogallo si passa direttamente dal 4 ottobre al 15 ottobre. Nel 1917 la celebre danzatrice e agente segreto olandese Mat Hari viene giustiziata in Francia con l'accusa di spionaggio a favore della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1969 oltre 2 milioni di persone scendono in piazza negli Stati Uniti per il primo moratorium, la grande manifestazione nazionale contro la guerra nel Vietnam. Nel 1997 la NASA lancia con successo la sonda spaziale Cassini-Huygens, la missione congiunta con l'Agenzia Spaziale Europea destinata allo studio di Saturno e dei suoi anelli. Sono nati oggi Italo Calvino, uno dei più grandi e influenti scrittori intellettuali italiani del Novecento, Virgilio, immortale poeta romano, autore dell'Eneide, delle Bucoliche e delle Georgiche, Nietzsche, celebre rivoluzionario filosofo e saggista tedesco, Fedez, il noto cantautore e rapper, personaggio televisivo italiano. Direi che ci possiamo fermare qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia Neutrale, Italia di pace.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Idea News Magazine.
1: È sicuramente la notizia del giorno, anche se di giorni ne sono passati alcuni. Nevi Pillay, premio Nobel per la pace. È una storia lunga quella di questa donna nel nome dei diritti umani. Nel 1967 fu la prima ad aprire uno studio legale nel Natal, difese attivisti anti-apartheid, denunciò le torture, contribuì a ottenere diritti per i detenuti di Robben Island. Fu anche tra i fondatori di Equality Now, un'organizzazione internazionale per i diritti delle donne. Nel 1995, dopo la fine dell'apartheid, fu nominata giudice supplente dell'Alta Corte sudafricana e nello stesso anno eletta all'Assemblea Generale dell'ONU giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Vi rimase 8 anni, gli ultimi 4 come presidente, contribuendo alla giurisprudenza sullo stupro come genocidio. Nel 2003 passò alla Corte Penale Internazionale, dove restò nella Camera d'Appello fino ad agosto 2008. Proprio nel 2008, il 28 luglio, lei prese servizio il 1 settembre, viene nominata ad Alto Commissario delle Organizzazioni delle Nazioni Unite. Ha ricoperto questo incarico fino al 2014. Dopo il mandato ha continuato a lavorare in ambito internazionale. È diventata commissaria della Commissione internazionale contro la pena di morte ed è giudice ad hoc sulla Corte internazionale di giustizia nel caso Gambia contro Myanmar sulla Convenzione del genocidio. Ora non voglio parlare delle polemiche che tutto questo ha suscitato, perché qualcuno si aspettava qualcos'altro, per fortuna sottolineo io, perché voglio dire, la Carta Universale dei Diritti Umani parla chiaro, ha dei precetti che attuati e messi ogni giorno nella verità del quotidiano che noi viviamo, non è un pensiero vacuo, è proprio un modo di vivere, è proprio un modo onesto, intellettualmente parlando, di riconoscere alcune azioni o determinate azioni contro il genere umano, ovunque esso sia. Un gran bel riconoscimento ancora una volta nel nome dei diritti umani come quello dell'anno scorso. Quindi io, come sempre, vi invito a conoscere questo documento, a capire che cosa è la Carta Universale per i diritti umani e perché ci sono delle persone che hanno dato anche la propria vita nel nome dei diritti umani, pensando non solo a se stessi o non a se stessi, ma pensando all'intero genere umano. Il sito rimane sempre lo stesso, www.unitiperidirittiumani.it. I diritti umani possono diventare una realtà e non devono rimanere solo un sogno. Come sottolineava il filosofo umanitario Ron Hubbard, è in nome dei diritti umani. Io vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo, ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.
4: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

le quattro chiacchiere, siamo tornati con la musica internazionale di James Blunt. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo.

L'aeroporto di New York, un 36enne della Guyana, Kevin, aveva ben 35 fringuelli nascosti nei bigodini per capelli cuciti dentro la giacca e alle caviglie. Perché? Perché in America ci sono le gare clandestine di canto degli uccelli. Un fringuello bravo vale fino a $10,000. Lui aveva già preso $500 per portarli, più altri 2.500 alla consegna.

0: con il Pulcino Pio abbiamo voluto sdrammatizzare e anche fare un saltino indietro nel tempo perché era l'anno 2012. Ancora un grazie per averci scelto. Purtroppo ci sono tante di queste notizie che fanno un po' sorridere, perché come vengono fatte queste cose, però veramente sarebbe da arrestarli e buttare la chiave, secondo me. Una signora è stata beccata in aeroporto con 51 pesci tropicali vivi nascosti sotto la gonna. Questo è successo in Australia. Invece, sempre in aeroporto, ma in Thailandia, un uomo è stato beccato con 18 piccole scimmie legate sulla cintura.
1: Troppo forti.

Ah, scusate, stavamo facendo un resoconto degli ingredienti che ci sono stati oggi all'interno di Troppo Forti. La musica degli emergenti c'è stata, la musica del momento anche, i grandi successi del passato li abbiamo passati, il gioco di parole, poi ci sono state anche le notiziole, quelle curiose e particolari dal mondo, e anche i consigli di Daria, le quattro chiacchiere, ma ci sono tanti ingredienti, spero che siano stati amalgamati bene. Se il programma è stato il vostro gradimento, vi aspettiamo qui la prossima volta, stessa radio, stesso orario. Invece, se il programma non vi è piaciuto,

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica, a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, la voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne infatti tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è persistente, continuo, ricorrente per più di 3 mesi e che ha un impatto molto significativo sulla vita delle persone. Di questa quota di popolazione che soffre di dolore cronico, il 60% è rappresentato da donne. Questo perché le condizioni che si associano a dolore cronico sono più frequenti nella donna. Al di là di quelle che sono patologie specificatamente femminili e di pertinenza ginecologica, come per esempio la più nota, l'endometriosi, ci sono patologie che possono colpire trasversalmente gli uomini e le donne, ma che sono più caratteristiche della donna, ad esempio l'artrosi, l'osteoporosi. Le donne spesso sono colpite da multiple condizioni dolorose concomitanti e in questo entrano in gioco fattori legati al sesso e al genere, quindi fattori che possiamo associare a fattori genetici piuttosto che fattori ormonali, fattori socioculturali e psicologici.
8: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci, quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
10: È il percorso del paziente, deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere all'esigenza del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
8: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
11: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
3: Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo. Arrivederci.
12: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro, e si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso. Era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini, con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
1: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, batussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
5: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: L'alta pressione continua ad interessare la Puglia nella giornata di giovedì a garanzia di condizioni di stabilità e bel tempo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Sì, scusi il disturbo. Guardi, per i pulcini in umido, se c'è da temporeggiare mezz'oretta è un problema?
0: Chi parla, scusi,
1: Supermarket, per l'ordine.
0: Li ho già comprati da un'altra parte.
1: I pulcini?
0: È lo stesso, sì.
1: No, quelli in umido col pomodoro e le olive taggiasche.
0: Sì, sì, guardi, sono già a posto, lo ringrazio.
1: Ah, quindi chi li ha ordinati questi allora?
0: Sì, niente, cancelli l'ordinazione.
1: Va bene, la saluto, buona giornata.
0: Buona giornata.

Pulcini in umido quest'oggi al supermarket show tra i nostri scaffali reparto gastronomia. Se volete provare questa nuova prelibatezza, pulcini con il pomodoro, le olive taggiasche, solo dentro il reparto gastronomia di supermarket show. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto con voi al microfono, il pazzo direttore di un folle supermercato. Le porte si stanno già aprendo, quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

0: Facciamo ora un salto a Reggio Emilia, dove è successa una cosa molto ambigua e particolare. Ruba il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e lo usa per arredare il garage. All'interno del suo garage aveva scelto un pezzo a dir poco unico, il cartello stradale con la scritta "Benvenuti a Villa Minozzo", che segnala appunto l'ingresso nel territorio del comune in provincia di Reggio Emilia. È stato un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni, individuato dai carabinieri della stazione di San Polo Denza. Il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma il cartello Villa Minozzo.
1: Il cartello Villa Minozzo?
0: Sì, che dicono che sia stato rubato. Adesso non ho capito bene cosa sia successo.
1: Beh, ma lei chi è?
0: È il supermarket. Abbiamo letto la notizia che dicono che l'hanno tolto per metterlo in garage.
1: Ma io non lo so, per dire dove abito, io non so di quelle cose lì.
0: Però nella zona vostra i cartelli ci sono tutti, cioè adesso non so se lei è di Reggio Emilia, città o provincia, però ci sono tutti i cartelli.
1: Ma io, guardi, io non le posso dire perché non mi muovo di casa, sono molto vecchie e non esco, non so dire niente.
0: Ho capito,
1: guardi.
0: Però secondo lei ha sbagliato questa persona che comunque ha preso il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e se l'è messo in garage?
1: Ah beh, quello lì senz'altro, non deve... in garage non c'è Villa Minozzo,
0: appunto. Anche perché uno che è magari un forestiero arriva da fuori, dov'è Villa Minozzo, non trova il cartello,
1: sì,
0: e va dritto.
1: Certo, sì, non lo so dire, guarda,
0: va
1: perché...
0: bene. Allora va la bene. Saluto e buona giornata
1: anche a lei, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Quindi questi pulcini in umido?
0: Sì?
1: I pulcini in umido, abbiamo come la telefonata di poco fa.
0: No, guardi, lei ha sbagliato il numero.
1: Anche lei, anche la signora di prima ha detto uguale.
0: Cos'è che deve consegnare?
1: No, no, dovete venire voi a ritirare. Non avevate ordinato quella padellata di pulcini in umido con le olive taggiasche?
0: No, no.
1: Chi le ha ordinate?
0: Ho sbagliato
1: allora
0: il numero.
1: Chi le ha prese?
0: Non so niente. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve, scusi se la disturbo a quest'ora, mi dispiace, prego. Chi
0: sarai perché? Non ho capito.
1: No, ho detto scusi se disturbo a quest'ora.
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, signora.
1: Pronto, salve, prego.
0: No, perché lei ha chiamato e cosa è successo?
1: Ah, ecco, cosa è successo? Dica, cioè aveva bisogno?
0: No, non bisogno, solo io riporto la mia signora e non è capito niente, io volevo sapere cosa.
1: Ah, ok, ma però mi perdoni, vuole. Mi perdoni, cioè aveva squillato il telefono?
0: Sì.
1: Ah, ecco, quindi cosa desidera, cioè cosa serviva?
0: Niente, da noi niente, non lo so, lei ha sbagliato il numero, non è capito niente.
1: No, no, non ho sbagliato, ho chiamato io, però lei cosa voleva? Ha detto pronto.
0: Io non ne volevo niente.
1: E chi ha detto pronto prima, scusi?
0: Perché la risposta la mia signora dopo che ho preso la cellulare.
1: Ah, perché ha risposto la signora prima.
0: Sì.
1: Ah, adesso poi ha passato il telefono a lei.
0: Sì, va bene, grazie.

E continuiamo a raccontarvi di Mike Oldfield anche oggi. Siamo con il quarto brano della settimana, 1982, Five Mile Out. Dinamico e stratificato rispetto agli altri, unisce momenti di puro rock progressivo a aperture pop, grazie all'alternanza vocale di Maggie Reilly e lo stesso Mike Oldfield che usa il vocoder. Il testo e la sonorità traggono ispirazione da una spaventosa avventura aerea realmente vissuta da Oldfield, il cui aereo privato incrociò una tempesta violentissima. La tensione del volo si riflette nei cambi di tempo repentini e nell'energia travolgente della chitarra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, parla.
1: Scusi, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere se anche lei sapeva del fatto dell'aereo.
0: Ma chi è che parla?
1: Il Market, abbiamo parlato prima, si è sentito del brano di Oldfield scritto proprio...
0: No, io ero fuori, sono arrivato adesso.
1: Ah, ok, quindi lei non sa se l'ha scritto sul durante l'esperienza o dopo?
0: No, io non so niente.
1: Che quando l'ha scritto quindi sto brano?
0: Cosa mi chiede a me?

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia neutrale, Italia di pace.
3: Perché il futuro del nostro paese merita una scelta consapevole.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Ryan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: quest'oggi il nostro almanacco ci porta a conoscere San Giuseppe da Copertino, il disastro scolastico diventato fenomeno virale. Tutti noi abbiamo quel ricordo scolastico in cui eravamo convinti di essere impreparati all'interrogazione. Ecco, San Giuseppe da Copertino nel 600 ha portato questa ansia a un livello cosmico. Giuseppe a scuola era un vero disastro, non capiva la matematica, balbettava, dimenticava le cose ed era talmente goffo che i professori lo consideravano una causa persa. Quando arrivò il momento dell'esame per diventare sacerdote, successe l'incredibile. Il vescovo aprì il libro sacro a caso, capitò proprio sull'unico versetto che Giuseppe sapeva a memoria, perché era l'unico che era riuscito a studiare in settimane, e lui lo spiegò benissimo. Ai successivi esami, per puro caso, capitò la stessa identica botta di culo, scusate, i professori, convinti che stesse barando, lo promossero lo stesso sbigottito. Insomma, il protettore ufficiale di chiunque sia passato a un esame universitario solo grazie a un miracoloso colpo di fortuna e alla clemenza della commissione è San Giuseppe da Copertino.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signora?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, quando si dice la fortuna di San Giuseppe?
1: Che cosa vuol dire?
0: No, a scuola, quando uno in classe non ricorda le cose, poi se ne ricorda in particolare solo una, si dice: ha avuto la fortuna di San Giuseppe da Copertino. Lei è fortunata come San Giuseppe?
1: No.
0: Quando andava a scuola non si ricorda di San Giuseppe?
1: Io mi ricordo di quello che mi ricordo, tutto non mi ricordo.
0: Sono passati immagino degli anni, ecco. Però comunque però non l'ha mai associato San Giuseppe da Copertino alla scuola, immagino.
1: No.
0: Ho capito. Cosa associava alla scuola, lei mi perdoni, poi la saluto.
1: Adesso non mi ricordo, guarda, mi fa delle domande che non posso rispondere.
0: Tipo Santa Rita da Cascia, non so, o San Pio da Pietralcina.
1: Ma sì, quando si andava a scuola stavamo lì a ascoltare quelli che ci insegnavano i
0: professori, insomma.
1: Professoresse.
0: Ho capito. Tanti anni fa. Va bene, signora, grazie della sua disponibilità. Le auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie.

0: La musica del Supermarket Show anche oggi ci porta a riscoprire il miglior mercato indipendente italiano. Ultimamente abbiamo stretto questa collaborazione con Raffaele Montanari della PMS Studio, che salutiamo, e ci presenta spesso i suoi ospiti, i suoi artisti. Quest'oggi torna con noi Aisy Casa, che è già stata nella stagione precedente a presentarci il suo singolo. Bentornata al Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Ciao, allora oggi torni con un nuovo brano, si chiama Lost Love. Allora, il tuo nuovo brano racconta la parabola di un amore che nasce con entusiasmo ma poi cambia rotta, lasciando però la speranza e la dolcezza di potersi ritrovare in futuro. Da cosa è nata l'esigenza di raccontare questa sfumatura così intima e matura di un sentimento?
1: Io ho preso di nuovo spunto, come anche nell'altra canzone che avevo detto, sempre da una storia che è successa veramente. In particolare questa mia amica, a me molto vicina, è successa questa cosa, si è innamorata di questo ragazzo follemente. Il ragazzo però a una certa, come dice nella canzone, ha deciso che non voleva più stare con lei. Lei si è sentita male, io mi sentivo molto in colpa per questa cosa, perché comunque non avevo, cioè io sentivo già il presentimento che questo ragazzo avrebbe detto, cioè avrebbe fatto, l'avrebbe lasciata, ecco, e quindi mi sono sentita molto in colpa, ho detto perché non farci una canzone per esprimere quello che ho provato da una parte anche io, cioè dal mio punto di vista. Comunque
0: hai avuto paura eventualmente anche di compromettere questo rapporto di amicizia con la tua amica per causa di questo problema, oppure l'avete, diciamo, col tempo ci siete passati sopra, ecco?
1: Ah, ci siamo passati sopra insieme, perché comunque io l'ho aiutata, sono sempre stata lì per lei, ho cercato in tutti i modi di comunque non farla pensare a questa cosa. Poi dopo anche con il ragazzo abbiamo risolto queste cose qua.
0: Beh, l'importante è quello. Allora Aisy, tu hai solo 16 anni, ami lo skate, la pallavolo e ti descrivi come una ragazza solare ma anche molto timida e riservata. Quanto ti aiuta la musica ad aprirti e a mostrare quel lato di te che magari nella vita di tutti i giorni fai più fatica a tirare fuori?
1: Molto, perché cioè, con la musica mi sento molto a mio agio, ok? Io ho sempre amato la musica, già quando ero piccola ascoltavo sempre canzoni, cantavo, tutte queste cose qua. Poi dopo, da quando ho iniziato a farlo anche tra virgolette professionalmente, riesco comunque anche a scuola, soprattutto riesco a relazionarmi meglio con gli altri, riesco ad essere più aperta, a parlare più facilmente, a stringere rapporti di amicizia molto più facilmente, perché già dalla mia prima canzone io ho fatto tante altre amicizie oltre che in classe, anche fuori dalla classe, quindi io sono molto contenta di questa cosa.
0: È la terapia, è la magia della musica, la musica aiuta veramente sotto tanti aspetti. Allora Aisy Casa, prima di ascoltare il tuo nuovo singolo Lost in Love, ricordaci allora dove trovarti sul web, quindi tutti i tuoi contatti.
1: Allora, su Spotify sono sempre Aisy Casa, quello, e ho aperto recentemente un account Instagram in cui mi chiamo Aisy Casa Zero. In teoria se cercate anche Ice in scritto in inglese, quindi ICE, dovrebbe uscire la pagina, l'account artista, e basta.
0: Perfetto Aisy, ti ringrazio molto di essere tornata all'interno di Supermarket Show, e ora lancio e ci ascoltiamo con piacere Lost in Love. Grazie per essere stata al Supermarket.
1: Grazie a lei.

0: Sono le 12 e un minuto. Ora
1: esatta. Va ora in onda la quarta parte delle 7 puntate della Disco Novità. Disco
2: Novità. Allora, siamo pronti? Vado con la presentazione del prossimo cantante. Cantautore rock di razza e frontman di straordinaria energia. Giuseppe Binetti vanta una carriera ventennale che lo ha visto calcare i palchi di tutta Italia, dal trionfo a Talent 1 su Italia 1 alla finale di Sanremo Rock, con oltre 200.000 ascolti su Spotify per hit come Dentro l'anima e sinergie internazionali che hanno portato la sua musica persino in un documentario sugli Iron Maiden. Questa sera ci presenta un medley straordinario che unisce due brani della sua più recente produzione indipendente. Due squadre e il suo ultimissimo singolo è Mappa di Sangue, che racconta il superamento di ogni limite e la forza di prendere in mano il proprio destino. A voi il medley di Due squadre e Mappa di Sangue con Giuseppe Binetti alla batteria. Un applauso anche per Miki De Benedictis che lo accompagna.
3: Buonasera, ciao a tutti.

0: prima di che fare. No alla guerra.
1: Grazie.
2: Giuseppe Binetti, a più tardi.
0: Grazie.
2: Un applauso anche a Miki De Benedictis. Questa batteria è nuova, eh? È una batteria. Ok, è una novità, volevo dire, perché io conosco la tradizionale batteria. Ok, sì, sì, lo so, ho visto anche altri gruppi in televisione, ovviamente altri band, altri gruppi musicali. Va bene, allora noi continuiamo, vai Miriana.
3: Sul palco la coppia Luca Boragine e Francesca Gigli, vincitori di diverse competizioni a livello regionale e nazionale, diplomati e ora trainer della scuola di ballo New Club Magic Dance Terlizzi. Si occupano di danze latinoamericane e danze coreografiche. Ci presentano uno show latin dal titolo Oltre il velo. Lo spettacolo racconta attraverso il movimento e la musica il passaggio da una condizione di limitazione a una progressiva conquista della propria voce e della propria libertà.
2: New Magic Dance 1, Terlizzi. Un applauso.

arriva un momento in cui devi scegliere se restare in silenzio o farti sentire. Mi hanno sparato al lato sinistro della fronte.

0: nostre voci sono la nostra arma più potente.
1: New Magic Dance 1 Terlizzi, non andate via. Quindi voglio ancora ringraziare le insegnanti Anna Enriquez e Roberta Angarano. Facciamo un applauso. Consegniamo anche a voi da parte dello sponsor Nino Battista Caffè e anche l'attestato di partecipazione ovviamente per la New Magic Dance 1. Grazie ancora. Allora, andiamo avanti.
2: Allora, adesso è il momento di Gabriella Ruanno che ci canterà Il cerchio della vita,
1: tratto dal film Il Re Leone. Gabriella Ruanno.

0: Grazie, viva la vita!
1: Gabriella Ruanno! Allora, Gabriella, adesso dobbiamo fare un discorso io e te.
0: Facciamo il discorso.
1: Dobbiamo ricordare i vecchi tempi. Quanti anni avevi 20 anni fa, credo, o 15 anni fa?
0: Aspetta.
1: Allora, noi 25 anni del disco Novità. Ti ho portata in anno su questo palcoscenico del disco Novità. Avevi?
0: Allora, 25 anni disco Novità?
1: Sì.
0: 7 anni allora. 7 anni.
1: Lei aveva 7 anni.
0: Io sono 32.
1: Quando ha iniziato a cantare al nostro disco Novità per puro caso. Lo
0: sì.
1: Diciamo che
0: sì.
1: Giovanna,
0: la mamma,
1: la tua mamma, me la propose in radio, chiamò la radio, disse: io c'ho mia figlia, fai concorsi, mi andò un demo e così poi. Da lì
0: è nato questo
1: amore. È cresciuta
0: amore.
1: Nel nostro disco Novità. Ma non è solo lei, anche Deva, anche altri cantanti. Poi ci sono gli altri nuovi che scopriamo, come vi ho già detto all'inizio, o quando vado, mi chiamano in giuria, oppure quando loro mandano i loro inediti alla radio, come Martina, come Alessio, che me l'ha portata, me l'ha ovviamente indicato Serena De Bari, e tanti altri, e così via.
0: È sempre un piacere essere comunque qui, Molfetta è sempre fantastica, spero di rivedervi presto.
1: Allora, dovete sapere che siccome i cantanti nel corso ovviamente delle loro varie esibizioni, adesso cantano un po' in giro, in spettacoli, nelle sale, in quant'altro, e a me tocca prenotare da adesso per il 16 dicembre Gabriella Ruanno. Facciamo
0: ci sono, applauso. Ci sono. Ci vediamo a Natale, anche se adesso fa caldo pensare al Natale.
1: Eh?
0: Fa un po' caldo ora per pensare al Natale, però in realtà...
1: Allora, come già ho detto prima, siccome voi siete sempre super impegnati, quindi mi tocca prenotarvi adesso.
0: Sì, sì, no, assolutamente, ci sono, ci sono.
1: Okay.
0: Grazie a tutti.
1: Va bene.
0: Grazie Lucia.
1: La foto l'abbiamo fatta,
0: grazie,
1: Mauro? No, facciamo la foto, Gabriella.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Gabriella.
2: Termina qui la quarta parte del Disco Novità, delle 7 puntate del Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la quinta parte.
3: Dis-

0: onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la primissima notizia. Milano invade il traffico a bordo di un divano a motore. Un trentenne di Milano è stato sanzionato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso alla guida di un divano letto a tre posti azionato da un motore elettrico. L'uomo ha spiegato agli agenti di aver modificato il mobile per non dover interrompere la pennichella durante la pausa pranzo. Sequestrato il veicolo e multato per mancanza di frecce e cintura di sicurezza.
2: Scusa?
1: Del divano, quello che hanno fermato a Milano, questo qui che aveva messo il motore nel divano, girava per Milano in divano.
2: Mi scusi, ma con chi sta parlando?
1: No, giornale radio, abbiamo letto la notizia prima.
2: Sì, di una signora di 97 anni che gira col divano in moto.
1: No, non abbiamo dato un'età, per carità di Dio. Praticamente è stato fermato quest'uomo con un divano motore e ovviamente è stato sequestrato tutto in centro a Milano. Girava per Milano in divano.
2: Ho capito, ma state telefonando a una signora di 98 anni, 97 anni.
1: Lì vive una signora di 98 anni, non avevo capito, pensavo lei si riferisse al 98enne che guidava il divano.
2: No, è mia mamma, abita qui, 97 anni. E lei mi telefona dicendo che andava in giro col divano a guidare in centro, ma sta scherzando?
1: C'è stato un qui pro pro, come si chiama? Pri pro.
2: Sta scherzando?
1: Quindi ci siamo sbagliati.
2: Ma mi scusi, ma chi è?
1: Roma, piccione ruba una moneta dalla fontana di Trevi e fugge. Incredibile episodio nel centro della capitale. Un piccione particolarmente addestrato o semplicemente fortunato ha afferrato al volo una moneta da 2 euro lanciata da un turista nella fontana di Trevi prima che toccasse l'acqua. L'uccello si è poi posato sul cornicione di un bar vicino utilizzandola per farsi sganciare un pezzo di cornetto da un cameriere distratto.
3: Piccione?
1: Sì, quello della fontana.
3: Scusi, ma lei crede di parlare con chi?
1: No, non ha capito, cioè lei non ha visto posarsi il piccione sul davanzale?
3: Non ci ho fatto caso, non lo so, dovrei andare sul balcone.
1: No, ma ci mancherebbe, non deve uscire. No, volevo chiederle solo se avesse notato questo piccione con 2 euro nel becco.
3: Ma per la verità, guardi, non lo so, stavo facendo il caffè.
1: Ah, mi perdoni.
3: Si figuri, ma scusi, lei chi è?
1: Giornale radio.
3: Come giornale radio?
1: Sì, stiamo leggendo le notizie.
3: Ah, scusi, ma io proprio ho acceso la televisione, ma non le ho sentite.
1: Ma ci mancherebbe. Le auguro un buon proseguimento e buon caffè.
3: Grazie, se posso glielo mando.
1: No, ma magari ci vorrebbe un concettino.
3: Va bene, arrivederci.
1: Napoli scambia il gatto del vicino per un panettone e lo mette in credenza. Mistero risolto a Napoli, dove un'anziana signora ha cercato per 2 giorni il proprio gattino persiano. Il peloso è stato ritrovato sano e salvo, ma molto arrabbiato nella credenza del vicino di casa novantenne. L'uomo, ipovedente, lo aveva scambiato per lo scaldavalle panettone gigante, lo aveva riposto con cura al fresco insieme alle provviste.
3: Guardi che ha sbagliato il numero.
1: No, perché dicevano
3: è una casa privata.
1: Però dicevano che il vicino avesse preso questo gatto, messo nella credenza, ma in realtà l'aveva scambiato per un panettone.
3: Guardi, io non ho tempo da perdere. Buongiorno.
1: Firenze, turista scambia un tombino artistico per un'opera del Rinascimento. Cultura svista a Firenze. Una turista straniera si è bloccata per 3 ore in ginocchio davanti a un tombino della rete fognaria risalente al 1950, scattando centinaia di foto e annotando dettagli stilistici sul taccuino. Un gruppo di passanti si è unito all'ammirazione creandosi una calca prima che un vigile urbano chiarisse la vera funzione del tombino.
4: Ma non so di cosa parla, guardi.
1: Al tombino lì a Firenze.
4: Non so di cosa parla.
1: Le avevano scambiato. Abbiamo letto la notizia adesso.
4: Come?
1: Abbiamo letto ora la notizia al giornale radio.
4: No, ha sbagliato numero.
1: Quindi?
4: E quindi arrivederci. Ha sbagliato numero.
1: Quindi?
4: E quindi arrivederci.
1: Niente, non ci

E si conclude il Supermarket Show anche per quest'oggi, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Mi auguro di avervi fatto trascorrere quasi questa oretta in felicità, in spensieratezza, perché è la cosa più importante, anche a fronte del caro carburante. Quindi paghiamo più gasolio, ma ci divertiamo di più. Un saluto da Daniele Dalmuto.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
4: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia Neutrale, Italia di pace.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Giovedì 15 ottobre 2026 la Chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, sono sempre gli stracci che vanno all'aria, ricorda che tocca sempre ai meno abbienti pagare il prezzo più caro. E si celebrano la giornata delle donne rurali e la giornata per la pulizia delle mani. Eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1581 Parigi ospitava la prima del Ballet Comique de la Reine, commissionato da Caterina de' Medici a Baldassarre di Belgioioso, era il primo grande balletto di corte e durava 5 ore. Nel 1582, invece, era il primo giorno del calendario gregoriano, dopo un salto di 10 giorni, passando dal 4 ottobre del giorno precedente al 15 ottobre odierno. Nel 1872, per il controllo dei valichi di frontiera, veniva istituito il Corpo degli Alpini con truppe di montagna specializzate. E 140 anni fa, nel 1886, si pubblicava il libro Cuore di Edmondo De Amicis, con 9 storie per i giovani su virtù civili, amore, rispetto, eroismo, pietà e obbedienza. Nel 1979 Armstrong, Collins e Aldrin, l'equipaggio dell'Apollo 11 che ha portato per la prima volta l'uomo sulla Luna, era ospite della televisione italiana per una conferenza con le principali testate giornalistiche. Nel 1972 a Milano l'incontro di calcio tra Milan e Atalanta si chiudeva sul 9-3, un totale di 12 reti che sono ancora oggi il maggior numero di gol della storia in una partita del massimo campionato italiano. Nel 1985 il premio Nobel per l'economia veniva assegnato all'italiano Franco Modigliani. Nel 1997 veniva lanciata la sonda spaziale Cassini-Huygens in missione verso il pianeta Saturno. E nel 2022 la Procura europea apriva un'inchiesta sull'acquisto dei vaccini per il Covid-19 dopo le rivelazioni di trattative private tra la presidente Ursula von der Leyen e l'amministratore di Pfizer Albert Bourla. Nascevano il 15 ottobre, nel 70 a.C. il poeta Virgilio, nel 1608 l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, nel 1844 il filosofo Friedrich Nietzsche, nel 1922 il fondatore di Comunione e Liberazione Luigi Giussani e nel 1923 lo scrittore Italo Calvino. Sono nati oggi anche l'imprenditore Giovanni Rana nel 1937, l'annunciatrice TV Mariolina Cannuli nel 1940, il conduttore televisivo Valerio Staffelli nel 1963, l'astronauta Roberto Vittori nel 1964, il regista Matteo Garrone nel 1968, la schermitrice Benedetta Durando nel 1985 e il rapper Fedez, nato in questo giorno nel 1989. Ultima segnalazione per il 15 ottobre 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.
4: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 15 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole è sorto alle 7:23, tramonta alle 18:27. La luna si trova in fase calante. La Chiesa oggi celebra Santa Teresa d'Avila, Vergine, dottore della Chiesa, grande mistica spagnola e riformatrice dell'Ordine dei Carmelitani. Si ricordano oggi anche San Severo, vescovo di Treviri, e San Tecla, badessa. Un coloroso augurio di buona onomastica a tutte le Teresina e i Teresa. Oggi si celebra anche la Giornata Mondiale delle Donne Rurali, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nell'agricoltura, nella sicurezza alimentare e nello sviluppo delle comunità rurali in tutto il mondo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 1582, quando entra in vigore la riforma del calendario gregoriano promossa da Papa Gregorio XIII. Per riallineare i giorni solari in Italia, Spagna e Portogallo si passa direttamente dal 4 ottobre al 15 ottobre. Nel 1917 la celebre danzatrice e agente segreto olandese Mat Hari viene giustiziata in Francia con l'accusa di spionaggio a favore della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1969 oltre 2 milioni di persone scendono in piazza negli Stati Uniti per il primo moratorium, la grande manifestazione nazionale contro la guerra nel Vietnam. Nel 1997 la NASA lancia con successo la sonda spaziale Cassini-Huygens, la missione congiunta con l'Agenzia Spaziale Europea destinata allo studio di Saturno e dei suoi anelli. Sono nati oggi Italo Calvino, uno dei più grandi e influenti scrittori e intellettuali italiani del Novecento, Virgilio, immortale poeta romano, autore dell'Eneide, delle Bucoliche e delle Georgiche, Nietzsche, celebre rivoluzionario filosofo e saggista tedesco, Fedez, il noto cantautore e rapper, personaggio televisivo italiano. Direi che ci possiamo fermare qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia neutrale, Italia di pace.
5: Perché il futuro del nostro paese merita una scelta consapevole.
6: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
7: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
8: Eleanor!
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Cieli poco parzialmente nuvolosi in Puglia nelle prossime ore, con un po' di vento da nord che ancora si fa sentire sul basso Adriatico e sullo Ionio. Nelle prossime ore avremo qualche annuvolamento tra notte e mattina di venerdì, soprattutto sulle aree interne, sulle Murge, ma la giornata sarà ancora in prevalenza soleggiata. Le temperature si mantengono in linea con le medie del periodo, un po' fresco di notte al primo mattino, le massime ancora superano i 21-22 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: sono le 17. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia Neutrale, Italia di pace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 15 ottobre. Ariete, la giornata vi invita a uscire da binari consueti e sperimentare una soluzione diversa dal solito. In amore non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo. Toro, una questione economica o organizzativa merita una valutazione più ampia, soprattutto se state pensando ad una spesa importante. Gemelli, le relazioni diventano il terreno su cui misurare la vostra capacità di trovare soluzioni diplomatiche. Evitate di scherzare proprio quando qualcuno cerca di parlarvi seriamente. Cancro, gli impegni quotidiani richiedono una buona organizzazione, ma non dovete sacrificare ogni momento libero per sentirvi in regola. Preparate in anticipo qualcosa che vi semplifichi la giornata. Leone, il cielo vi offre energia e fiducia per affrontare una sfida che richiede iniziativa. Potreste trovare un alleato prezioso. In amore lasciatevi sorprendere. Vergine, non cercate la soluzione perfetta, concentratevi su quella che funziona davvero. In amore provate a mostrare il vostro lato più ironico. Bilancia, una notizia, un incontro o una conversazione possono stimolare la vostra curiosità e aprire possibilità interessanti. In amore c'è complicità. Scorpione, il desiderio di ottenere risultati concreti vi spinge a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore non confondete l'intensità con il bisogno di avere sempre il controllo. Sagittario, con la luna nel vostro segno avete voglia di ampliare i vostri orizzonti e rimettere in moto qualcosa che si era fermato. In amore, una differenza di vedute può essere l'occasione per conoscersi meglio. Capricorno, è una giornata utile per osservare ciò che accade dietro le quinte, senza sentire il bisogno di intervenire su tutto. In amore, potreste avvertire il desiderio di una maggiore intimità. Acquario, le amicizie e i contatti professionali possono offrirvi spunti preziosi, soprattutto se siete disposti a collaborare. In amore lasciate perdere le supposizioni. Pesci, la vostra sensibilità vi permette di cogliere sfumature importanti in una situazione professionale e personale. Fate attenzione a non assumervi responsabilità che non vi appartengono. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Dimmi perché

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Cieli poco parzialmente nuvolosi in Puglia nelle prossime ore, con un po' di vento da nord che ancora si fa sentire sul basso Adriatico e sullo Ionio. Nelle prossime ore avremo qualche annuvolamento tra notte e mattina di venerdì, soprattutto sulle aree interne, sulle Murge, ma la giornata sarà ancora in prevalenza soleggiata. Le temperature si mantengono in linea con le medie del periodo, un po' fresco di notte del primo mattino, le massime ancora superano i 21-22 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Let's go.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. Dunque, si parla in questi giorni di un fatto, a nostro avviso, anche abbastanza inquietante. Dunque, prove generali di guerra atomica sopra i cieli sardi nel Tirreno. Insomma, cosa sta accadendo? Noi ci siamo collegati con la redazione giornalistica della televisione All News di Roma, Casa del Sole TV, diretta da Margherita Furlan, che ricordo è il proseguo dell'informazione di Giulietto Chiesa. Ecco, noi vogliamo un attimino sentire come hanno dato loro la notizia. Ascoltiamo insieme.
3: Dal 13 al 20 ottobre i cieli italiani ospitano Steadfast Noon, l'addestramento della NATO all'impiego delle bombe atomiche statunitensi custodite in Italia e in altri paesi europei. Dentro della simulazione c'è la Sardegna, già teatro di Joint Stars 2026, varata nonostante il parere contrario della regione. Lo certifica un documento tecnico dell'ENAV, un supplemento AIPE pubblicato il 20 agosto. Le manovre si concentrano nel Tirreno centrale tra l'isola e le coste di Lazio e Campania. Una zona riservata parte dal suolo e ingloba il poligono di Salto di Quirra. Due corridoi tagliano l'interno sardo a bassa quota fino a circa 1800 metri. I caccia decolleranno da Ghedi, Aviano, Amendola, Gioia del Colle e Trapani. Previsti tiri e droni. Il testo non nomina mai l'atomica, disegna però una rete che parte dalle due basi del nord dove, secondo fonti indipendenti, sono stoccate le B-6112 americane. Intanto a Teulada e Quirra si svolge Joint Stars, missili lanciati anche da velivoli senza pilota, industria privata degli armamenti in campo. Il no regionale è stato ignorato dal ministro Crosetto. Mosca non ha commentato il teatro italiano. Il 30 settembre, riferisce l'agenzia Associated Press, ha però avvertito l'alleanza che difenderebbe Kaliningrad con l'intero arsenale, testate comprese. Pechino chiede da anni di abolire la condivisione nucleare e ritirare gli ordigni statunitensi dal continente. Teheran tace. Ad agosto il Financial Times riporta che l'Iran valuterebbe attacchi contro installazioni americane in Europa in caso di allargamento del conflitto. L'isola resta piattaforma del Patto Atlantico e l'articolo 11, che ripudia la guerra, resta chiuso a chiave nei cassetti dell'ambasciata a stelle e strisce.
2: Dunque, questa è intanto una notizia che, ripeto, sono abbastanza inquietante, ma ce ne sono delle altre. Ad esempio, a Atene, retrovia americana tra Israele e Hormuz. Poi ancora, sentite, Thailandia, morto l'informatore del caso Epstein. Sentiamo ancora dunque la redazione di Casa del Sole TV. Sentiamo.
3: Marco Rubio ha aperto ad Atene il sesto dialogo strategico con la Grecia. Sul tavolo ci sono difesa, gas americano e rotte marittime. Sullo sfondo, un asse con Israele sempre più armato. Mercoledì sono state firmate tre intese. Una lega le forze armate elleniche alla Guardia Nazionale della Florida, le altre riguardano i brevetti dei marittimi e i reperti archeologici. Poco sulla carta, molto nel disegno complessivo. Rubio ha definito la Grecia alleato indispensabile della NATO e pilastro della presenza statunitense nella regione. Gera Petritis ha rivendicato Alessandropoli come snodo logistico vitale per Washington e corridoio verticale come varco del gas liquefatto americano verso i Balcani. In agenda c'era anche l'antiterrorismo. Su Hormuz, Atene si dichiara pronta a garantire la libera navigazione, ma soltanto a ostilità concluse e sotto mandato ONU. L'altro pilastro guarda a Gerusalemme. Il 31 agosto il governo Mitsotakis ha firmato lo scudo di Achille, 3 miliardi di euro per una difesa aerea multistrato interamente israeliana con David Sling, Spider e Barakam X. Ad aprile erano già arrivati i lanciarazzi Pulse di Elbit per 750 milioni di dollari. Il cavo elettrico verso Cipro e Israele chiude il triangolo in chiave antiturca. Mosca osserva con fastidio. Lavrov ha contestato il potenziamento americano con Alessandropoli. Zakharova, a febbraio, ha accusato Atene di una politica apertamente ostile. Pechino, che controlla il porto del Pireo tramite Cosco, tace. Silenzio anche da Teheran, i cui missili sono stati intercettati proprio dalla David Sling, che ora difenderà il cielo greco. Dalla Pnais, Rubio ha invocato la rinascita di quello che ha definito spirito occidentale, con il vecchio continente a fare da retrovia per la democrazia statunitense, e chi ne fa le veci.
4: Simon Andrich, l'informatore britannico che aveva portato alla luce prove sui legami tra il segretario al commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick e Jeffrey Epstein, è stato trovato morto in Thailandia. La sua famiglia ha spiegato che Andrich si è tolto la vita lo scorso 23 settembre e che, stando a quanto riportato dalla BBC, non vi sarebbero indizi di un intervento di terzi. L'informatore era stato un alto dirigente della BGC Partners, la società internazionale di intermediazione finanziaria guidata e fondata da Lutnick prima del suo ingresso nel governo di Donald Trump. Durante la sua permanenza in azienda, Andrich aveva raccolto informazioni su diverse operazioni legate all'attuale segretario al commercio. Tra le prove raccolte, Andrich ha trovato documenti relativi a un tentativo di Lutnick di stringere accordi commerciali con l'allora principe Andrea nel 2013, un progetto che alla fine non è andato in porto. All'inizio del 2026 l'informatore aveva trasmesso le sue scoperte sui legami tra Lutnick ed Epstein alla Financial Conduct Authority britannica, l'FBI, e ad altri organi. Qualche settimana prima del suicidio, presunto tale, Andrich aveva messo per l'ennesima volta in discussione il trattamento ricevuto da parte della Financial Conduct Authority britannica. Durante un incontro con deputati, informatori e attivisti, Andrich aveva dichiarato di sentirsi completamente deluso dall'autorità di regolamentazione e aveva affermato che le aveva fatto vivere un vero e proprio inferno.
2: Dunque riprendiamo qui dallo studio, stacchiamo un attimo dalla redazione giornalistica di Casa del Sole TV, che per gentile concessione abbiamo potuto ascoltare questa rassegna stampa. Notizie insomma abbastanza inquietanti, che ci fanno pensare. A volte io penso che insomma abbiamo passato un brutto periodo col Covid, ma non ci ha insegnato niente. Ancora si continua ad andare in cerca di complicare la vita di tutta l'umanità. Ci fermiamo qui. Vi ringrazio per averci seguito. Il nostro approfondimento ritornerà la prossima settimana sempre agli stessi orari. Un saluto da Massimo Bonello. A presto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
5: Radio Idea. To the root box, shake your root box, to the root box, shake your...

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
2: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta.

0: Roma, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
1: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Va ora in onda la quarta parte delle 7 puntate della Disco Novità.
3: Disco Novità.
4: Allora, siamo pronti? Vado con la presentazione del prossimo cantante. Cantautore rock di razza e frontman di straordinaria energia. Giuseppe Binetti vanta una carriera ventennale che lo ha visto calcare i palchi di tutta Italia, dal trionfo a Talent 1 su Italia 1 alla finale di Sanremo Rock, con oltre 200.000 ascolti su Spotify per hit come Dentro l'anima e sinergie internazionali che hanno portato la sua musica persino in un documentario sugli Iron Maiden. Questa sera ci presenta un medley straordinario che unisce due brani della sua più recente produzione indipendente. Due squadre e il suo ultimissimo singolo è Mappa di Sangue, che racconta il superamento di ogni limite e la forza di prendere in mano il proprio destino. A voi il medley di Due squadre e Mappa di Sangue con Giuseppe Binetti alla batteria. Un applauso anche per Miki De Benedictis che lo accompagna.
5: Buonasera, ciao a tutti.

0: prima di che fare. No alla guerra! Grazie!
1: Giuseppe Binetti, a più tardi.
0: Grazie.
1: Un applauso anche a Miki De Benedictis. Questa batteria è nuova, eh? È una batteria. Ok, è una novità, volevo dire, perché io conosco la tradizionale batteria. Ok, sì, sì, lo so, ho visto anche altri gruppi in televisione, ovviamente altri band, altri gruppi musicali. Va bene, allora noi continuiamo, vai Miriana.
2: Sul palco la coppia Luca Boragine e Francesca Gigli, vincitori di diverse competizioni a livello regionale e nazionale, diplomati e ora trainer della scuola di ballo New Club Magic Dance Terlizzi. Si occupano di danze latinoamericane e danze coreografiche. Ci presentano uno show latin dal titolo Oltre il velo. Lo spettacolo racconta attraverso il movimento e la musica il passaggio da una condizione di limitazione a una progressiva conquista della propria voce e della propria libertà.
1: New Magic Dance 1, Terlizzi. Un applauso.

in cui devi scegliere se restare in silenzio o farti sentire. Mi hanno sparato al lato sinistro della fronte.

0: voci sono la nostra arma più potente.
1: New Magic Dance 1 Terlizzi, non andate via, quindi voglio ancora ringraziare le insegnanti Anna Enriquez e Roberta Angarano, facciamo un applauso. Consegniamo anche a voi da parte dello sponsor Nino Battista Caffè e anche l'attestato di partecipazione ovviamente per la New Magic Dance 1. Grazie ancora. Allora, andiamo avanti.
2: Allora, adesso è il momento di Gabriella Ruanno che ci canterà Il cerchio della vita,
1: tratto dal film Il Re Leone. Gabriella Ruanno.

0: Grazie, viva la vita!
1: Gabriella Ruanno! Allora, Gabriella, adesso dobbiamo fare un discorso io e te.
0: Facciamo il discorso.
1: Dobbiamo ricordare i vecchi tempi. Quanti anni avevi 20 anni fa, credo, o 15 anni fa?
0: Aspetta.
1: Allora, noi 25 anni del disco Novità. Ti ho portata in anno su questo palcoscenico del disco Novità. Avevi?
0: Allora, 25 anni disco Novità?
1: Sì.
0: 7 anni allora. 7 anni.
1: Lei aveva 7 anni.
0: Io sono 32.
1: Quando ha iniziato a cantare al nostro disco Novità per puro caso. Lo
0: sì.
1: Diciamo che
0: sì.
1: Giovanna,
0: la mamma,
1: la tua mamma, me la propose in radio, chiamò la radio, disse: io c'ho mia figlia, fai concorsi, mi andò un demo e così poi. Da lì
0: è nato questo
1: amore. È cresciuta
0: amore.
1: Nel nostro disco Novità. Ma non è solo lei, anche Deva, anche altri cantanti. Poi ci sono gli altri nuovi che scopriamo, come vi ho già detto all'inizio, o quando vado, mi chiamano in giuria, oppure quando loro mandano i loro inediti alla radio, come Martina, come Alessio, che me l'ha portata, me l'ha ovviamente indicato Serena De Bari, e tanti altri, e così via.
0: È sempre un piacere essere comunque qui, Molfetta è sempre fantastica, spero di rivedervi presto.
1: Allora, dovete sapere che siccome i cantanti nel corso ovviamente delle loro varie esibizioni, adesso cantano un po' in giro, in spettacoli, nelle sale, in quant'altro, e a me tocca prenotare da adesso per il 16 dicembre Gabriella Ruanno. Facciamo
0: ci sono, applauso. Ci sono. Ci vediamo a Natale, anche se adesso fa caldo pensare al Natale.
1: Eh?
0: Fa un po' caldo ora per pensare al Natale, però in realtà...
1: Allora, come già ho detto prima, siccome voi siete sempre super impegnati, quindi mi tocca prenotarvi adesso.
0: Sì, sì, no, assolutamente, ci sono, ci sono.
1: Okay.
0: Grazie a tutti.
1: Va bene.
0: Grazie Lucia.
1: La foto l'abbiamo fatta,
0: grazie,
1: Mauro? No, facciamo la foto, Gabriella.
0: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao Gabriella.
2: Termina qui la quarta parte del Disco Novità, delle 7 puntate del Disco Novità. Arrivederci a domani su Radio Idea alla stessa ora per la quinta parte.
3: Disco Novità.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, watussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: genitori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra Carta Costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari, salvaguardando il diritto alla legittima difesa. Si chiama Progetto di Legge Neutralità dell'Italia. Una proposta di legge costituzionale d'iniziativa popolare, promossa dal Comitato Italia Neutrale, per un'Italia più indipendente, capace di promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione tra le nazioni. Non una semplice petizione, ma un progetto di legge articolato da presentare al Parlamento, attraverso la raccolta di almeno 50.000 firme di elettori italiani. La tua firma conta. Vai su comitatoitalianeutrale.it e sostieni l'iniziativa entro il 10 novembre 2026. Italia neutrale, Italia di pace.
3: Perché il futuro del nostro paese merita una scelta consapevole.
4: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
5: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
7: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta. O sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
7: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Radio Idea.

sera. Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Cieli poco parzialmente nuvolosi in Puglia nelle prossime ore, con un po' di vento da nord che ancora si fa sentire sul basso Adriatico e sullo Ionio. Nelle prossime ore avremo qualche annuvolamento tra notte e mattina di venerdì, soprattutto sulle aree interne, sulle Murge, ma la giornata sarà ancora in prevalenza soleggiata. Le temperature si mantengono in linea con le medie del periodo, un po' fresco di notte del primo mattino, le massime ancora superano i 21-22 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città, lo straordinario. Per la prima volta in città.

Radio Idea.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

capirò il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13. Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
3: Radio Idea.
4: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via. E di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che ne sai?

E adesso spazio al disco novità, lo facciamo con una band che torna dopo ben 22 anni dall'ultimo album. Sto parlando dei The Calling, che anticipano il loro nuovo album dal titolo Before the World Turns to Dust, e noi appunto suoniamo quest'oggi il singolo che lo anticipa. Disco novità, The Calling con Dust.

0: disco novità The Calling con Dust.
1: Disco novità.
2: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Quanto vale la pace? E quanto conta poter decidere liberamente il futuro del nostro paese? La Costituzione italiana ripudia la guerra. Oggi possiamo sostenere una proposta per rafforzare questo principio e introdurre nella nostra carta costituzionale la neutralità permanente dell'Italia rispetto agli schieramenti e alle alleanze militari.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Cieli poco parzialmente nuvolosi in Puglia nelle prossime ore, con un po' di vento da nord che ancora si fa sentire sul basso Adriatico e sullo Ionio. Nelle prossime ore avremo qualche annuvolamento tra notte e mattina di venerdì, soprattutto sulle aree interne, sulle Murge, ma la giornata sarà ancora in prevalenza soleggiata. Le temperature si mantengono in linea con le medie del periodo, un po' fresco di notte al primo mattino, le massime ancora superano i 21-22 gradi. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
0: Signore e signori, grandi e piccini, preparatevi a vivere uno spettacolo straordinario. Per la prima volta in città avremo il grande circo di Armando Orfei. Preparatevi a vivere un mondo di magia, emozioni e meraviglia, con artisti internazionali e tantissimi animali affascinanti. Tigri maestose, cammelli, dromedari, zebre, lama peruviani, vatussi indiani, mucche scozzesi e simpaticissimi pony. E c'è una sorpresa in più. Ogni sabato e domenica, dalle 10 alle 13, potrete visitare il fantastico zoo. Dal 16 al 25 ottobre a Molfetta, in via Bisceglie, angolo via Caduti sul Lavoro. Il grande circo di Armando Orfei. La magia è più bella se anche tu ci sei.
2: Radio Idea.

0: sono le 23.
1: Ora esatta. Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 16 ottobre. Ariete, avete voglia di dimostrare quanto valete, ma la vera soddisfazione arriverà da un risultato concreto. In amore, che single potrebbe sentirsi attratto da una persona più matura. Toro, sul lavoro valutate una proposta senza lasciarvi frenare dalle abitudini. In amore vi aspetta una serata in cui dimostrerete la vostra sensualità. Gemelli, le questioni condivise richiedono attenzione, soprattutto quando entrano in gioco denaro e responsabilità. In amore, dietro un atteggiamento distaccato, si nasconde un interesse. Cancro, gli altri avranno un ruolo importante nella vostra giornata e una collaborazione potrebbe rivelarsi molto utile. In amore, una piccola attenzione vale più di tante parole. Leone, la determinazione non vi manca e potete affrontare un impegno che richiede resistenza e precisione. In amore, la passione resta vivace. Vergine, la giornata può regalarvi una piacevole sorpresa se accettate di mettere da parte il vostro amore per i dettagli. Un'intuizione creativa merita di essere sviluppata. Bilancia, la famiglia, la casa o una questione privata potrebbero richiamare la vostra attenzione. In amore ritrovate il piacere della complicità. Scorpione, le parole hanno un peso particolare e saprete cogliere ciò che gli altri non dicono apertamente. In amore un messaggio può riaprire una porta. Sagittario, in amore evitate di promettere più di quanto possiate mantenere. La spontaneità funziona meglio quando è accompagnata dall'affidabilità. Organizzate qualcosa per il weekend. Capricorno, potreste avvertire il bisogno di fare chiarezza su un obiettivo personale o una questione lasciata in sospeso. In amore, mostrate il vostro interesse apertamente. Acquario, la giornata vi invita a rallentare e a dedicarvi a qualcosa di molto personale. In amore, non è necessario trovare subito una spiegazione per ogni emozione. Pesci, le amicizie e i progetti collettivi possono offrirvi una prospettiva stimolante. In amore, un'amicizia può assumere una sfumatura più romantica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più.